simpan nu di balian basari-sari bamalam-malam mau dasan minta gerai.